0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce. Ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare. Ma il coraggio non nasce dall'orgoglio. Nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 2 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo con l'Ariete. Vi sentite un po' sottotono, ma non preoccupatevi, perché nel mezzo di questa giornata qualcuno cambierà gradualmente il suo stato d'animo. Toro, manca poco e poi finalmente comincerete a vedere la luce, o meglio, il risultato del vostro impegno, che finora sembra essere passato inosservato. Gemelli, le stelle rendono tutto più difficile, non si esclude che qualcosa possa costringervi a stravolgere i programmi della giornata, però non mollate e non arrendetevi. Cancro, avete energia da vendere oggi e di conseguenza questa giornata si rivelerà decisamente fruttuosa, favorite le nuove conoscenze e i viaggi. Leone, una giornata vicina alla perfezione. Le stelle rendono ideale qualsiasi situazione in cui vi troverete. Il vostro buon umore sarà contagioso e non mancheranno nuovi incontri. Vergine, dovete organizzarvi meglio, soprattutto a livello mentale, altrimenti rischiate di mettere un sacco di roba sulla tavola e concludere invece poco o niente. Bilancia, per quanto riguarda il lavoro, se siete in cerca di qualche novità, potrebbe sbloccarsi qualcosa. Cercate di avere la massima percezione per quanto riguarda tutti gli eventi. Scorpione, c'è qualcosa su cui dovete riflettere che probabilmente vi ha abbattuto a livello emotivo. In altre parole, avete bisogno di un po' di tempo tutto per voi. Sagittario, oggi non sta scritto da nessuna parte che la giornata debba coincidere con l'apatia e l'immobilità. Anzi, circondatevi di persone positive. Capricorno, arriva qualcosa di nuovo e qualcosa che stavate già aspettando. Non scalpitate però. Arrivati a questo punto, aspettate che i frutti siano definitivamente maturi. Acquario, avete davvero tante cose a cui pensare, ma allo stesso tempo sentite un gran bisogno di allentare la corda. Beh, cercate di sfruttare al meglio questa giornata in tal senso. Pesci, le stelle vi rendono particolarmente volubili. Oggi c'è il rischio che possiate cambiare umore anche nel giro di pochi minuti. Fate in modo che risentirne non siano le persone vicine. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

È il 2 giugno, la festa della Repubblica, e io sono comunque qui a tenervi compagnia anche a quest'ora. Sì, pronta a darvi la sveglia e stare insieme le nostre 3 ore a disposizione fino alle 9, quando poi arriverà comunque Ornella, e poi ci sarà anche Marco Tre, tutti ai nostri posti per tenervi compagnia anche in questa giornata di festa. Iniziamo la mattinata salutando in primis Simone Serpone, che anche lui è qui pronto ad occuparsi della parte tecnica, e iniziamo questa mattinata del 2 giugno con Rossano, Il mondo in bianco e nero, e tra poco anche i Nomadi, Tutto a posto.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

La mattinata romantica in questa giornata speciale, visto che il 2 giugno è la festa della Repubblica, ma io ci sono a tenervi compagnia come sempre, Monia Braga con voi fino alle 9, anche con il mio carissimo amico fidato Simone Serpone, che come sempre è pronto a regalarvi tante canzoni d'amore, perché è lui che le fa partire, giustamente occupandosi della parte tecnica. 331 240 78 78 per essere dei nostri. Oggi lo sento che state dormendo un po' di più, giustamente è una giornata di festa per tanti. Dai che proseguiamo con le nostre canzoni d'amore. Mino Reitano, Era un giorno qualunque, e tra poco anche Fiorella Mannoia, La lettera che non scriverò mai.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Andiamo a scoprire questo 2 giugno, oggi sì, la festa della Repubblica, che insomma si celebra proprio per commemorare la nascita della Repubblica Italiana. Ma per quanto riguarda i santi, oggi è anche San Marcellino e Pietro, martiri, è Sant'Erasmo che è il protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo. Oggi appunto ci fu prima uscita cinematografica molto bella nel 1989. La prima uscita per L'attimo fuggente, film stupendo con Robbie Williams, veramente molto molto bello, vi consiglio di andare a vederlo anche alle giovani generazioni. Io l'ho fatto vedere anche ai miei figli perché è veramente strepitoso, mamma mia, molto, con tante chicche, giustamente, con tante citazioni, tante frasi che ancora si utilizzano anche adesso, no? Cogli l'attimo, l'attimo fuggente, ah, bellissimo. Dai che proseguiamo con le nostre canzoni d'amore su Romantica Radio. Nico Fiden collegata ad Un granello di sabbia, e tra poco andremo a settembre con Alberto Fortis. Romantica.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica. Io vi sento, vi ascolto da un bel po'. Sono Rita e per me siete diventati una droga. Vi ascolto sempre, a casa, in auto, siete la nostra droga, di me e mio marito.
1: Sempre il vostro Claudio affezionato, Romantica Radio. Sei la compagnia di ogni essere vivente sul globo. Grazie per le canzoni, grazie per le emozioni, grazie a tutto lo staff, Claudio Galeani.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica con le vostre voci e come sempre le note vocali, i messaggi audio li potete mandare al 331 240 78 78, linea WhatsApp, dove noi raccogliamo tutti i vostri messaggini, li ascoltiamo e poi li programmiamo, così li sentite. Questa è una cosa molto bella. Tra poco lo spazio con l'oroscopo in chiusura dell'ora, ma abbiamo il tempo di ascoltarci Alberto Anelli con Segreto e tra poco anche Alessio Colombini, questo Fare a meno di te, sempre e solo qui su Romantica Radio.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 2 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo con l'Ariete. Vi sentite un po' sottotono, ma non preoccupatevi, perché nel mezzo di questa giornata qualcuno cambierà gradualmente il suo stato d'animo. Toro, manca poco e poi finalmente comincerete a vedere la luce, o meglio, il risultato del vostro impegno, che finora sembra essere passato inosservato. Gemelli, le stelle rendono tutto più difficile, non si esclude che qualcosa possa costringervi a stravolgere i programmi della giornata, però non mollate e non arrendetevi. Cancro, avete energia da vendere oggi e di conseguenza questa giornata si rivelerà decisamente fruttuosa. Favorite le nuove conoscenze e i viaggi. Leone, una giornata vicina alla perfezione. Le stelle rendono ideale qualsiasi situazione in cui vi troverete. Il vostro buon umore sarà contagioso e non mancheranno nuovi incontri. Vergine, dovete organizzarvi meglio, soprattutto a livello mentale, altrimenti rischiate di mettere un sacco di roba sulla tavola e concludere invece poco o niente. Bilancia, per quanto riguarda il lavoro, se siete in cerca di qualche novità, potrebbe sbloccarsi qualcosa. Cercate di avere la massima percezione per quanto riguarda tutti gli eventi. Scorpione, c'è qualcosa su cui dovete riflettere che probabilmente vi ha abbattuto a livello emotivo. In altre parole, avete bisogno di un po' di tempo tutto per voi. Sagittario, oggi non sta scritto da nessuna parte che la giornata debba coincidere con l'apatia e l'immobilità. Anzi, circondatevi di persone positive. Capricorno, arriva qualcosa di nuovo e qualcosa che stavate già aspettando. Non scalpitate però. Arrivati a questo punto, aspettate che i frutti siano definitivamente maturi. Acquario, avete davvero tante cose a cui pensare, ma allo stesso tempo sentite un gran bisogno di allentare la corda. Beh, cercate di sfruttare al meglio questa giornata in tal senso. Pesci, le stelle vi rendono particolarmente volubili. Oggi c'è il rischio che possiate cambiare umore anche nel giro di pochi minuti. Fate in modo che a risentirne non siano le persone vicine. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Nuova ora di questo martedì 2 giugno, Monia Braga con voi, buona festa della Repubblica, immagino che ci saranno tantissime iniziative in giro per tutto il nostro territorio, ho visto tante strade e tante vie con le bandiere italiane, giustamente, insomma bisogna celebrare la nostra Italia, insomma, unita. Apriamo questa nuova ora anche con la collection musicale A Tutto Swing, tra pochissimo, subito invece Player Baby Comeback e tra poco anche Gino Paoli e mi innamorerai.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

È il 2 giugno, andiamo a scoprire un po' i compleanni di questa giornata. Oggi è il compleanno di Tony Hadley, cantante fantastico. È stato il frontman degli Spandau Ballet, che ci hanno regalato tantissime canzoni d'amore. Tra l'altro mi ricordo di averlo visto dal vivo parecchi anni fa, una voce strepitosa, veramente fantastico, mamma mia. Per quanto riguarda i compleanni famosi, al di là che forse ieri ho fatto un po' di mashup con il 31, comunque auguri a tutti coloro che festeggiano gli anni in questa giornata, o magari anche ieri o magari anche domani, perché ho un attimo a sbagliare. Oggi è il compleanno anche di Giulia Michelini, un'attrice italiana che io ho guardato in Squadra Antimafia, me la ricordo benissimo, molto brava, anche la sorella bravissima come comica ad esempio. Le saluto entrambe, magari sono all'ascolto, chi lo sa. Su Romantica Radio arrivano gli Stadio con Bella più che mai, e tra poco anche Bobby Solo, Credi a me.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siamo al 2 giugno, oggi è la festa della Repubblica, magari in tanti siete a casa in relax e magari perché no anche a organizzare le vacanze per questa estate 2026 che si sta avvicinando. Tra l'altro, se per caso non avete ancora prenotato il volo per le vostre vacanze, sappiate che pare che i prezzi stiano crollando. Dietro a questo cambio di rotta ci sarebbero soprattutto le incertezze dei viaggiatori, perché tra il discorso delle tensioni geopolitiche e i costi del carburante pare che tante persone stiano aspettando l'ultimo momento per prenotare. Di conseguenza, cosa fanno le compagnie aeree low cost? Lanciano dei ribassi addirittura al 71% rispetto a 2 mesi fa, quindi io ve lo dico, trovate una serie di buone promozioni per andare in giro per l'Europa con le compagnie low cost, le famosissime compagnie low cost, ve lo dico. Magari in questa giornata di festa avete più tempo per dare un po' un'occhiata. Vado subito anch'io, anzi tra poco. Intanto ci ascoltiamo Umberto Napolitano con Come ti chiami, tra poco anche Rita Pavone, Alla mia età.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.

0: Ciao Romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
1: Ciao Romantica Radio, mi chiamo John e sono un romantico colombiano che vive nel sud della Svezia. Un giorno, mentre cercavo stazioni radio romantiche, ho trovato Romantica Radio e mi sono innamorato della sua musica. Ora ascolto Romantica Radio tutti i giorni in macchina mentre vado al lavoro. Grazie mille non solo per la musica che trasmettete, ma anche per l'atmosfera che create sulla stazione radio, che ti fa venire voglia di rimanere incollato all'ascolto. Grazie mille.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Siamo prontissimi tra poco per dare la linea anche a Roberto con l'oroscopo. Come sempre ci piace un po' scoprire cosa dicono le stelle segno per segno, chissà come andrà questa giornata. Ancora buona festa della Repubblica, martedì 2 giugno, Monia Braga con voi. Su Romantica Radio ci sono i Collage, Due ragazzi nel sole e tra poco anche Una canzone per te di Vasco Rossi.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 2 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo con l'Ariete. Vi sentite un po' sottotono, ma non preoccupatevi, perché nel mezzo di questa giornata qualcuno cambierà gradualmente il suo stato d'animo. Toro, manca poco e poi finalmente comincerete a vedere la luce, o meglio, il risultato del vostro impegno, che finora sembra essere passato inosservato. Gemelli, le stelle rendono tutto più difficile, non si esclude che qualcosa possa costringervi a stravolgere i programmi della giornata, però non mollate e non arrendetevi. Cancro, avete energia da vendere oggi e di conseguenza questa giornata si rivelerà decisamente fruttuosa. Favorite le nuove conoscenze e i viaggi. Leone, una giornata vicina alla perfezione. Le stelle rendono ideale qualsiasi situazione in cui vi troverete. Il vostro buon umore sarà contagioso e non mancheranno nuovi incontri. Vergine, dovete organizzarvi meglio, soprattutto a livello mentale, altrimenti rischiate di mettere un sacco di roba sulla tavola e concludere invece poco o niente. Bilancia, per quanto riguarda il lavoro, se siete in cerca di qualche novità, potrebbe sbloccarsi qualcosa. Cercate di avere la massima percezione per quanto riguarda tutti gli eventi. Scorpione, c'è qualcosa su cui dovete riflettere che probabilmente vi ha abbattuto a livello emotivo. In altre parole, avete bisogno di un po' di tempo tutto per voi. Sagittario, oggi non sta scritto da nessuna parte che la giornata debba coincidere con l'apatia e l'immobilità, anzi, circondatevi di persone positive. Capricorno, arriva qualcosa di nuovo e qualcosa che stavate già aspettando. Non scalpitate però. Arrivati a questo punto, aspettate che i frutti siano definitivamente maturi. Acquario, avete davvero tante cose a cui pensare, ma allo stesso tempo sentite un gran bisogno di allentare la corda. Beh, cercate di sfruttare al meglio questa giornata in tal senso. Pesci, le stelle vi rendono particolarmente volubili. Oggi c'è il rischio che possiate cambiare umore anche nel giro di pochi minuti. Fate in modo che risentirne non siano le persone vicine. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Prontissimi per una nuova ora, il 2 giugno, la festa della Repubblica. Io ci sono, sempre a tenervi compagnia fino alle 9. Come ci sarà anche Ornella che arriverà dalle 9, poi Marco Treda a mezzogiorno, Lucio Belmonte dalle 15, Alessandra Riccetti dalle 18 e poi la sera Roberto Malvagia. Siamo comunque qui, anche se è festa. Abbiamo da poco iniziato questo bel mese, il mese dell'estate, il mese anche del compleanno di Romantica Radio, che arriverà a breve e lo festeggeremo e come. E tra l'altro, magari qualche regalo lo faremo a voi, anzi uno già lo facciamo tra poco. Rimanete qua intanto, Dionne Warwick e tra poco anche Nicola Di Bari su Romantica Radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Il

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

sì, è proprio questo il momento di mandare un bel messaggio per ricevere l'omaggio. Mi piace questo gioco di parola. È il momento di veloci e contenti. E quindi cosa dovete fare? Beh, è facilissimo. Scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78, ed il più veloce riceverà il nostro profumatore, già diventato oggetto dei desideri, il profumatore romantico. Che aspettate?

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'altare della Patria. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Ufficialmente però il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi per il conflitto. I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro nell'Ucraina orientale ha causato invece 5 morti, almeno 25 feriti. Una forte scossa di terremoto è stata registrata 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. E siamo al tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: La mia banda suona il rock, la sto già cantando, questa canzone è bellissima anche perché dà il titolo alla rubrica che ascolteremo tra pochissimo, ok? Rubrica che racconta la storia di grandi gruppi italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica e tra poco scopriremo di più su I Ribelli. State qui, tra pochissimo la mia banda suona il rock, intanto arriva Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu e tra poco anche Rita Collage su Romantica Radio.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: I Ribelli sono stati un influente gruppo musicale italiano, nato nel 1960 come complesso di accompagnamento di Adriano Celentano e attivo fino alla fine del decennio. Fondata da Gianni Dall'Aglio, nasce dalla scissione dei Rock Boys nel 1959. Il nome viene suggerito proprio da Celentano nel 1960, durante l'uscita del suo 45 giri, Il Ribelle. La formazione storica comprendeva Gianni Dall'Aglio, batteria, Natale Massara, sax, Gino Santercole, chitarra, Giorgio Benacchio, chitarra e in seguito Nando De Luca, tastiere. Negli anni 60 diventano la band di supporto del clan Celentano, pubblicando anche brani propri, ma nel 66 arriva la svolta con il cantante greco Demetrio Stratos, che conferisce al gruppo una forte impronta rhythm and blues e soul. Pubblicano successi come Pugni chiusi, Chi sarà e Yami Yami Yami.

Il gruppo che ha segnato il beat italiano si scioglie nei primi anni 70 con Stratos che fonderà gli Area. Nel corso degli anni ci sono stati diversi tentativi di reunion, con un ultimo tour nel 2000.

0: 2017. Il loro contributo è stato fondamentale per la crescita del rock e del beat in Italia, passando da semplici session man ad artisti autoriali.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, la dose quotidiana di amore che tutti abbiamo bisogno.
1: Romantica, sono Lina da Eboli. Vi ringrazio per la buona musica che ci fate ascoltare e per la buona compagnia. Buona giornata a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Lo spazio Ciao Romantica ci porta al momento dei saluti, le vostre voci appena ascoltate ci portano al momento di salutarci. Tra pochissimo Ornella a tenervi compagnia per il resto della mattinata. Io vi auguro di passare una buona giornata, una buona festa della Repubblica. Vi aspetto anche domani, come sempre, dalle 6 vi butto giù dal letto. Ci salutiamo con Ron, Mi hai preso il cuore, e tra poco anche gli Homo Sapiens su Romantica Radio. Buona giornata e buona festa ancora della Repubblica. Da Monia Braga, ciao!

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buongiorno, buongiorno, buona festa della Repubblica a tutti, anche da Ornella Rauccio. Ancora un saluto a Monia Braga, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina come sempre. Noi arriveremo insieme fino a mezzogiorno, quindi 3 ore da passare insieme con tante cose da fare. Subito vi ricordo i nostri contatti, numero a cui mandare qualunque tipo di contributo vogliate, questo 331 240 78 78. Il mio indirizzo di posta elettronica? Certo, vi do anche quello, ornella@romanticaradio.it. Musica romantica? Certo, vi do anche quella. E allora sta per arrivare un taxi giallo con Roberto Soffici e subito partiamo dal 1978 con i New Trolls. Era il lato B di Quella carezza della sera, questa splendida Aldebaran.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
5: Va ora in onda a tutto swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Anche stamattina siamo andati a caccia di swing e lo abbiamo trovato in A Tutto Swing, rubrica che tornerà anche più tardi in questa collection tutta particolare che ci piace tanto. Ma adesso attenzione, non è impazzita la Rauccio, anche se sembra ed è probabile comunque, ma è perché vi faccio celebrare un personaggio famoso nato in passato. Proprio il 2 di giugno 1904 nasce il nuotatore, pallanuotista e attore americano Johnny Weissmuller. E perché ho fatto quel verso cercando biecamente di imitare il suo splendido? Perché lui è stato Tarzan in 12 storici film dal 1932. Il primo fu Tarzan l'uomo scimmia e pensate, dal 32 al 48 guadagnò 2 milioni di dollari. Non parliamo di vil danaro, parliamo di musica. Sta per arrivare Balla per me, balla balla, tutta la notte sei bella, balla di Umberto Balsamo, e subito Giallo uguale sole per Adriano Pappalardo.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero. Punto e basta.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Adesso cominciamo a rivivere insieme anche eventi particolari capitati in passato in questa data, il 2 di giugno. 1835, Phineas Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli per gli Stati Uniti d'America e da lì il nome Barnum è rimasto da sempre nella storia delle attività circensi. Ma concentriamoci adesso come al solito sulla musica romantica. Sta per tornare da Sanremo 67 Don Bachi con L'immensità. Subito mi trasformo in Anna Scott, la protagonista del film Notting Hill, magari, che era Julia Roberts, del 1999, e dalla colonna sonora ritroviamo Ronan Keating con la sua cover di When You Say Nothing at All.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ciao, sono Carmen da Maleo. Musica altissima e ciao a tutti quanti. Ciao ciao.
1: Romantica Radio, sei unica, mitica. Con te i vecchi ricordi non si scordano mai. Ciao da Nicola.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

grazie agli amici romantici che abbiamo ascoltato prima nello spazio Ciao Romantica. Se anche voi volete diventare protagonisti, mandate il vostro messaggio vocale al 331 240 7878. Ma adesso come si fa a non parlare dell'evento per eccellenza che caratterizza il 2 di giugno 1946? Con un referendum istituzionale gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia a repubblica, e per questo oggi festeggiamo appunto la festa della Repubblica, che ci resti sempre nella mente e nel cuore questo grande giorno. E allora celebriamolo con la musica romantica. Ritroviamo tra poco dal 79 Loredana Bertè, una delle prime se non la prima canzone reggae arrivata in Italia, e La Luna Bussò, firmata da Mario Lavezzi, Oscar Avogadro e Daniele Pace, tre grandi, e subito L'Ora dell'Amore per i Camaleonti.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Rieccoci ancora, buongiorno, buona festa della Repubblica in questo martedì 2 giugno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e questo è l'attimo in cui posso salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Non smettete mai di farlo, grazie a tutti e in particolare a Carla da Cava, credo Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, che ha scritto: come bello il dolce far niente ascoltando Romantica Radio e come darti torto, sorella. Come bello, vengo anch'io con te, vengo anch'io, no tu no, c'era la vecchia canzone. Grazie per averci mandato il tuo messaggio, grazie a tutti, come sempre vi dedichiamo le canzoni che stanno per arrivare e ci sarà tra poco Walter Foini con Una donna, una storia e subito dall'85 il tempo nuovo di Riccardo Cocciante.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

permettetemi a questo punto un saluto a quelli che anche quest'oggi, anche nella festa della Repubblica, sono magari in attività perché sono al lavoro. Anzi, fateci sapere perché siete al lavoro anche quest'oggi. E intanto grazie comunque per la vostra piccola fatica o grande fatica, quello che sia. Scrivetecelo magari al 331 240 7878. Siamo con voi, Romantica Radio vi fa compagnia sempre in ogni caso con le canzoni romantiche, e tra poco ci sarà Raffaella Carrà con Torna da me. Subito andiamo al 1973, nello stesso anno in cui usciva l'originale di Roberta Fleck, Perry Como realizza la sua cover di questa, Killing Me Softly with Her Song.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. È il giorno delle celebrazioni per la festa della Repubblica che quest'anno compie 80 anni. All'altare della patria il capo dello Stato depone una corona d'alloro. Poi ai fori imperiali il via alla tradizionale parata militare con il Presidente della Repubblica e le alte cariche dello Stato. I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout. Un attacco alla città di Dnipro ha causato invece 6 morti e 33 feriti. Colpita anche Kharkiv. Mosca conferma di aver compiuto un massiccio attacco su strutture militari ucraine. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio di ieri lungo il torrente Chisone nel territorio di Pinerolo. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai vigili del fuoco di Torino, a circa 600 metri a valle del ponte San Martino. È stata avvertita in tutte le regioni del sud: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2. Registrata a 00:12 in mare al largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Al momento non vengono segnalati danni, ma i controlli sono in corso. Piogge sparse in arrivo già da oggi al nord e al centro Italia. Il campo di alta pressione che ha dominato la penisola negli ultimi giorni inizia infatti a cedere gradualmente. Allerta gialla sulla provincia autonoma di Bolzano, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, Lombardia, parte del Piemonte, Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per averci informato. Dall'Italia e dal mondo sta per tornare l'appuntamento con La mia banda suona il rock, questo spazio che ci consente di ritrovare i gruppi storici che hanno fatto appunto la storia della musica, nazionali ed internazionali, in questo caso nazionali perché si parlerà dei New Trolls. E attenzione, perché poi dopo ci sarà anche lo spazio Veloci e Contenti. Basta dire questo, avrete già capito, quindi state in campana. Ci arriveremo con Johnny Dorelli e Katrin Spack e Una serata insieme a te dal 1973. Prima ancora, subito, Antonio Valentini e Lasciamoci andare.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Roma

0: Antica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
1: I New Trolls, nati a Genova nel 1967 per iniziativa di Vittorio Descalzi, sono stati pilastri del rock progressivo italiano. Esordiscono con l'album Senza orario, senza bandiera, 1968, scritto con Fabrizio De André. Famosi per virtuosismi e armonizzazioni vocali, hanno fuso rock, musica classica e pop in capolavori come Concerto Grosso, 1971, con le musiche di Luis Bacalov, e Senza orario, senza bandiera, 1968.

0: Negli anni 70 arriva la fase hard rock e sperimentazione con album come Searching for a Land 1972 e Ut 1972, seguiti da alcune scissioni. Riformatisi, negli anni 80 ottengono grande successo commerciale con brani come Aldebaran 1978, Che Idea 1979 e partecipazioni a Sanremo, mantenendo però sempre un'alta qualità musicale. Dopo lo scioglimento definitivo del 1998, la storia prosegue in varie formazioni guidate dai componenti storici, fino alla scomparsa dello storico leader Vittorio Descalzi nel 2022. I New Trolls sono riconosciuti come una delle band più talentuose del panorama italiano, capaci di unire tecnica rock e influenze classiche.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica, emozioni in musica. Massimo da Torino, un saluto a tutti.
1: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ed eccolo qua l'appuntamento che vi avevo preannunciato, quello con veloci e contenti, allora rapidissimi, perché ci vuole proprio poco. Basta scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78 per ricevere il nostro desideratissimo profumatore per auto. Ma attenzione, solo il primo ce la fa, solo il più veloce. E allora rapidi subito al 331 240 78 78.

0: t'invento.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Bentrovati, ancora buona festa della Repubblica da Romantica Radio, da Ornella Rauccio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno. Ho tempo subito per salutare ancora uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78, ma continuate sempre a farlo giorno e notte. In questo caso saluto e ringrazio Flavio da Bari, che ha scritto: vi ho scoperto grazie ad alcuni amici romantici, siete favolosi. Vedete di cosa parlavo anche ieri, del famoso passaparola tra romantici che fa crescere anche gli ascolti di Romantica Radio, e di questo vi ringraziamo. Continuate a farlo, diffondete il nome e la musica di Romantica Radio. Detto musica, arriva subito con Riccardo Fogli e Ma quale amore, e subito Er Califfo dal 1979, Franco Califano con Ti per.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Che bello aver ritrovato insieme a voi ancora una volta lo spazio A Tutto Swing, e vorrei dire un grazie ai grandi della musica che molto spesso hanno contribuito a fare del bene agli altri. Per esempio, un bel po' di annetti fa, la chitarra preferita di Eric Clapton, una Fender Stratocaster, fu venduta, lo ricordo, al prezzo record di $959,500 a New York, a un'asta di Christie's, a favore appunto di un centro per il recupero di alcolizzati e drogati. Quindi la musica fa bene a noi stessi, fa bene, può fare bene anche agli altri, e siamo felici di questo. E allora godiamoci le prossime canzoni romantiche. Tra poco Wes e Dori Ghezzi dal 77 con la cover di Easy dei Commodores, che in italiano si intitola Come la prima sera. Subito Giardino dei Semplici e Amiamoci.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Cari romantici che mi state ascoltando in radio in questo momento, intanto ben trovati e benvenuti ancora una volta su Romantica Radio, ma se non l'avete mai fatto potete anche guardare Romantica Radio in TV. Questo lo dico in particolare agli amici di Campania, Lazio e Calabria sul digitale terrestre al canale 788. Per tutti gli altri c'è comunque la possibilità, basta andare al nostro sito romanticaradio.it, c'è il click per ascoltare la diretta radio, c'è anche il click per guardare la diretta TV e ci sono filmati d'epoca, le copertine originali dei dischi che vi suoniamo, ci sono le informazioni che scorrono, ci sono tanti contenuti, ci sono le mie immagini anche in questo momento, ma quello magari evitatelo e dedichiamoci ancora una volta alla musica romantica. Stanno per arrivare in Santo California con Se davvero mi vuoi bene, subito dal 69 il rocker francese Johnny Holiday, testo italiano di Bruno Lauzi per Quanto ti amo.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrada a Firenze.
1: Sono Maria da Fisciano, ascolto sempre Romantica, bellissima.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E siamo anche quasi arrivati al momento dei saluti, e mentre sul suo cavallo bianco sta arrivando Marco Tre, ah no scusami, quelli sono i Mattia Bazzar che suoniamo tra poco, quanto sono stupida, no però sta per arrivare davvero Marco Tre, come sempre da mezzogiorno alle 15 con voi a pranzo e per il caffettino del primo pomeriggio. Dicevo, stanno per arrivare i Mattia Bazzar dal 75 con Cavallo Bianco, e prima Alex Damiani che mi ruba le parole di bocca col titolo "È stato bello con te", perché è stato bello stare anche con voi ancora una volta in questa festa della Repubblica, in questo 2 di giugno. Da Ornella Ruccio grazie davvero a tutti, appuntamento ancora una volta domattina sempre qui su Romantica Radio e sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

E vabbè, oggi è festa della Repubblica, è la festa un pochino di tutti noi e anche di Ornella Rauccio, che saluto, che è stata fino a poco fa con voi. Oggi di verde, bianco, rosso mi voglio vestir, bellissima, un onore all'Italia. A proposito d'Italia e di canzoni, di inni, noi ci fermiamo sempre a "Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò", sì, ma qui la storia continua. Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, diffonderci insieme, già allora suonò e continua uno degli inni più belli, fatemelo dire, del mondo, l'inno di Mameli, e siamo orgogliosissimi di cantarlo ogni volta quando ci si presenta l'occasione. E saluto anche Simone Serpone, quest'oggi in questo giorno di festa, Luca Di Stefano, che è dall'altra parte del vetro, che ci regala i pezzi di oggi. Si parte con Massimo Ranieri e 20 anni. E subito Aldo Donati, così.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma ve lo immaginate voi quel 2-3 giugno del 1946? Oltre 25 milioni di italiani, quasi il 90% degli aventi diritto, andarono alle urne. Non era davvero come oggi, dove c'è questo grande astensionismo. È un dato questo che dovrebbe far riflettere, naturalmente, pensando a quei paesi dove non c'è tutta questa grande libertà di opinione. Mandiamo in onda gli America tra un po' con Horse with No Name e subito la Rettore dal passato con Io o Te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. L'Italia celebra l'80° anniversario della festa della Repubblica. Ai Fori Imperiali a Roma, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. 80 anni di libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ha contribuito ad edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato la Premier Meloni sui social. È di almeno 13 morti, tra cui un bambino, il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina, compresa la capitale Kiev, dove si registrano anche oltre 60 feriti e incendi in 6 diverse zone. Per Zelensky è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto ad Ansara, nel sud del Libano. Lo scrive l'Orient de Jour, segnalando altri attacchi israeliani con aerei e droni in altre località. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari dopo un lungo interrogatorio per l'omicidio dei 4 braccianti, loro connazionali, avvenuto ieri mattina ad Amendolara. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. Lo afferma il Codacons. Nel 2025 le principali 20 città italiane hanno incassato 56,5 milioni. Firenze al top negli incassi, seconda Bologna, crolla Roma. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie a Romantica News, li ritroveremo più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte anche quest'oggi, giorno di festa. La Mia banda suona il rock, tra un po' la nostra rubrica tanto ascoltata. Oggi la premiata Forneria Marconi, sentite qui chi siamo andati a prendere. Potete riascoltare tutte le trasmissioni nei podcast dedicati su romanticaradio.it nella sezione podcast appunto. Peppino Di Capri con Lasciamo Stare e subito vi faccio ascoltare Le Gocce di Memoria, quelle di Giorgia.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
1: La premiata Forneria Marconi, o semplicemente PFM, è il più famoso gruppo rock progressivo italiano. Formatosi a Milano nel 1970 su iniziativa di Franco Mussida, Flavio Premoli, Mauro Pagani, Giorgio Piazza e Franza Di Cioccio. Proprio quest'ultimo suggerì il nome, prendendo spunto dall'insegna di una panetteria. Nati dall'esperienza di musicisti turnisti, si distinguono per un sound originale che fonde rock, jazz e musica classica. Tra il 71 e il 72 escono gli album Storia di un minuto e Per un amico, capolavori del rock progressive italiano che includono brani iconici come Impressioni di settembre.

0: sotto l'etichetta Manticore, pubblicano album in inglese e intraprendono tour mondiali diventando noti all'estero, specialmente negli Stati Uniti, come portavoce dello spaghetti rock. Celebre è il sodalizio artistico con Fabrizio De André nel 1979, che ha portato alla creazione di Fabrizio De André e PFM in concerto. Nonostante i numerosi cambi di formazione nel corso dei decenni, la PFM ha continuato a produrre musica e a esibirsi dal vivo, mantenendo il progressive come matrice stilistica, unendo l'abilità tecnica a una spiccata vena melodica, rendendo il rock progressivo accessibile e riconoscibile in Italia e nel mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Gina da Monte San Biagio, provincia di Latina. Un augurio a tutti quanti, mi fate tanta compagnia. Un abbraccio a tutti e ciao.
1: Anche oggi una bella giornata in vostra compagnia. Perché vi ascolto? Perché ci mi piace la canzone che mandate in onda. Ciao, buona giornata, Barbara d'Asti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Prima di lasciarvi alla nostra musica, tra un po' ascolteremo Eros Ramazzotti con un'altra te e subito Pino Donaggio con Io che non vivo. Voglio parlarvi ancora del 2 giugno. In questo pensiero di Anna Banti, la scrittrice, romanziera, traduttrice e saggista, con lo pseudonimo di Lucia Lopresti, Anna Banti, disse questa frase. Nella cabina di votazione avevo il cuore in gola quel giorno e avevo paura di sbagliarmi fra il segno della Repubblica e quello della monarchia. Era un giorno bellissimo. Quando i presentimenti scuri mi opprimono, penso proprio a quel giorno e spero.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Cari amici, buona festa della Repubblica a chi segue Romantica Radio quest'oggi, in questo giorno rosso sul calendario. Monica dalla provincia di Macerata, un saluto a te e anche a Francesco che ci sottolinea che non ci ascolta da Roma ma da Monteverde. È una zona di Roma, dai, si scherza naturalmente, caro Francesco. Allora, vediamo chi scrive invece su marco@romanticaradio.it. Barbara da Asti: voglio ringraziare il mio compagno per avermi contagiata con Romantica Radio, è sempre un piacere ascoltarvi. Come non darti ragione, cara Barbara, e ringraziamo anche il tuo compagno di cui non sappiamo però il nome, magari ce lo riferisci in un altro momento. 331 240 7878 e marco@romanticaradio.it. Musica Maestro con Cher e Peter Cetera in After All, e subito I Ricchi e Poveri con Cosa Sei.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Tra le parole che sono state dette in questo giorno di festa del 2 giugno ci sono dei pensieri come quello di Oriana Fallaci che voglio dirvi, che voglio enunciarvi. La patria non è un'opinione o una bandiera e basta. La patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno. Belle parole queste di Oriana Fallaci che ho voluto condividere con voi. Adesso vi mando in onda i Dick Dick con Senza Luce e subito Zucchero Filato dal passato, una sigaretta in due.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Amiche e amici, ci siamo, questo è il momento topico, sì, perché dovrete essere molto veloci, anzi veloci e anche contenti, perché vi basta poco per conquistare il nostro profumatore per auto. Vi aspetto al telefono, al numero di WhatsApp 331 240 7878, perché il primo che arriva scrivendo romantica oltre al suo nome e la città da dove ci chiama avrà appunto questo profumatore per auto. Vi aspetto quindi 331 240 7878.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Anna da Napoli. Volevo ringraziare Romantica Radio che mi tiene compagnia per gran parte della mia giornata. Grazie ancora.
1: Sintonizzarmi con voi, ascoltare la vostra musica è l'unico modo per farmi iniziare bene la giornata. Un abbraccio a tutta la redazione, Rosa da Caserta.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Grazie, siete davvero in tanti ad ascoltare Romantica Radio e siamo sempre di più e ci fa immensamente piacere, stiamo crescendo come un bambino ai primi giorni di vita. Bene, con Roberto stasera alle 21 si parla ancora di Festa della Repubblica, ci sarà uno speciale l'Italia che cresceva tra radio, enciclopedie, televisione, edicola e desiderio del futuro. Bene, una bella trasmissione stasera che vi aspetta alle 21 con Roberto Malvagia e aspettiamo anche voi, vi raccomando. Il tempo ora di ascoltarci Jeppy & Jeppy con Blu e subito Stefano Sani in Complimenti. Questa è Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: E sappiamo che in questo giorno di festa, oltre le parate militari che ci sono state, le frecce tricolori, le cerimonie ufficiali, ci sono molti luoghi d'arte, musei e parchi archeologici e siti statali che sono gratuiti in tutta Italia, quindi mi raccomando. E poi ci sono queste attività all'aperto, molti italiani hanno approfittato del giorno festivo per fare gite fuori porta, visitare borghi, parchi, andare al mare, specialmente se la ricorrenza crea un ponte con quest'anno. Bene, con questo volevo dire, giustamente è il momento, magari che state sbracciolando qualcosa, è il momento anche del caffè, perché no? E ce lo gustiamo insieme ascoltando Ciro Sebastianelli con Marta e subito Umberto Tozzi in Eva.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

legati al 2 giugno, oltre il passaggio delle frecce tricolori che hanno sorvolato Roma poche ore fa, la sfilata militare dei fori imperiali a Roma Caput Mundi. Pensate che risale al 1948 la prima sfilata militare. Altra curiosità, molti di voi lo ricorderanno, dal 1977 al 2000 la festa fu spostata alla prima domenica di giugno. Cavoli, non avevamo una nostra festa nazionale, accidenti! Soltanto dal 2001 si è ritornati a festeggiare con un giorno festivo fisso, il 2 giugno. Simone mi sta guardando brutto perché sto parlando troppo, eh? Eh sì, adesso mandiamo la nostra musica, Giulia e Giuli con Noi Due e l'Amore, e subito Michele Zarrillo dal passato, Come un giorno di sole.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il sole.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Come dicevamo prima, dall'Alpi alla Sicilia, dovunque è Legnano. Queste sono delle parole che sono incluse nell'inno di Mameli, che noi ci fermiamo un pochino prima, ma c'è un discorso molto più lungo e collegato nelle parole di questo testo completo dell'inno. Ancora non vedo il mio amico Lucio Belmonte, un po' in ritardo in questo giorno di festa. Dove sarà? Sbracciolando da qualche parte? Mi raccomando, Lucio, questa radio aspetta te. C'è Rossano con Ti voglio tanto bene e subito Alberto Kelly in Passerà. Riascoltiamoli.

al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, siete fantastici. Rosa da Casalatore, un bacio.
1: Romantica, sono Agata dalla provincia di Palermo. Quando vi ascolto mi regalate tanta serenità. Grazie di esistere.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Amiche e amici di Romantic Radio, che dirvi? Siamo arrivati alla zona saluti finali. Ecco, vedo già arrivare con bandiera tricolore Lucio Belmonte. Buona festa a tutti voi, grazie a Simone Serpone che ci ha reso possibile la trasmissione. E dalla bestia passiamo alla bella, perché Simone se ne va anche lui e cede il posto a Camilla De Vivo, che sarà insieme a Lucio. Noi ci risentiamo domani, sempre alla solita ora, a mezzogiorno, con Franco Simone, Tu per me e Gianni Nazzaro, che ascoltiamo subito in Piccola mia piccola. Ci salutiamo così oggi. A domani a mezzogiorno. Ciao da Marco 3 e buona festa.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Come avete sentito dalla nostra sigletta, anche per oggi, martedì 2 di giugno, giornata di festa, apre il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Ma ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte. La prima cosa che devo fare è salutare i miei amici staccanovisti, in primis Marco 3, che è stato con voi fino a qualche minuto fa, e poi quelli che mi faranno compagnia fino alle 18 anche oggi. Dalla nostra redazione, la dottoressa Verdiana Sasso, dall'altra parte del vetro Camilla, come del resto un po' tutti i giorni. Anche oggi saremo insieme con le nostre canzoni, con qualche curiosità. Se vi va di intervenire, non dimenticate, fatelo, anche perché avete un po' di tempo a disposizione, al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Tra poco la nostra collection a tutto swing, ma prima gli Harmonium con Ti desidero, e subito Mina con Vorrei averti nonostante tutto.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Possiamo dire tranquillamente che oggi è stato un primo assaggio dell'estate 2026, perché si sono spostati tantissimi italiani, almeno dalle ultime notizie che ho qua sotto mano. Addirittura si parla di 14 milioni di italiani che hanno scelto di raggiungere non soltanto l'Italia ma anche l'estero, e quindi spero che molti di voi in questo momento magari saranno là, insomma, non soltanto a viaggiare, non soltanto a rilassarsi, ma anche a ascoltare la nostra bella musica di Romantica Radio. Ma siete veramente in tantissimi. Arriva Memory Migi con Innamorati a Milano, e subito Sandro Giacobbe con Come un'onda.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Dalla parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e la libertà. La Premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Ed è almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio del massiccio attacco lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile, in modo che questa guerra possa concludersi, ha detto il presidente Zelensky. Alta tensione USA-Iran sul Libano, col rischio di naufragio dei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti agricoli pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. I 2 sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Calcio è ufficiale, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, il tecnico classe 85 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Tedesco allenerà per la prima volta in Italia. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Se siete curiosi di sapere quanti italiani hanno scelto in questo ponte del 2 di giugno di restare in Italia, vi dico che la maggior parte, il 93% di coloro che si sono spostati, mentre il 7% ha scelto di andare all'estero. E allora, per quelli che hanno scelto di andare in Italia, quali sono le regioni in assoluto che sono state più popolate dai turisti italiani? Innanzitutto la Toscana, poi la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Campania, che hanno fatto veramente il tutto esaurito. Ma voi, ecco, ci state ascoltando, dove siete andati? Dove avete scelto di trascorrere questo ponte del 2 di giugno? Fateci sapere al 331-240-7878. Ritorna a Firenze la canzone di Ivan Graziani e subito Il cielo in una stanza con Gino Paoli.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

vita qualche volta. Ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio. E nella solitudine

0: questa radio è fantastica, da quando l'ho conosciuta non l'ho lasciata più, l'ascolto anche a casa sui miei dispositivi. Vi ringrazio di esistere, un bacione a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Anna da Casamassima, provincia di Bari.
1: Ciao Romantica, Cristina da Corigliano, complimenti, complimenti, complimenti, vi adoro!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E per par condicio abbiamo parlato del 93% degli italiani che ha scelto di stare in Italia, quali località hanno scelto, ma il 7% di quelli che invece sono andati all'estero, quali sono le località che hanno scelto per trascorrere questo ponte del 2 di giugno? E allora, cominciamo da Berlino, poi ancora Valencia, in Spagna e in generale la Grecia, che è sempre molto molto amata dagli italiani. Questi sono i dati che sono arrivati proprio in queste ore a proposito degli italiani che si sono spostati in questo lungo ponte del 2 di giugno che sta anche un po' per finire. Ascoltiamo Ron, che bello, torna con Gio Temerario e partiamo con Paese, la canzone di Nicola di Bari.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Considerando che molti di voi oggi sono in movimento, è anche l'occasione per ricordarvi che potete utilizzare un modo per ascoltarci quando e dove volete, anche se non avete a disposizione la vostra radio. Semplicissimo, basta scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio, la prendete dall'App Store, quando l'avrete messa sullo schermo del vostro smartphone ci tenete a portata di click e in quel caso veramente potete ascoltarci quando e dove volete. Vi ripeto, la nostra applicazione è assolutamente gratuita, quindi ascoltate la nostra compagnia, qualche notizia curiosa e le cose che vi piacciono di più, le nostre canzoni protagoniste della nostra programmazione. Subito a Cocktail d'Amore ritorna Stefania Rotolo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

In questi giorni di relax sono state tantissime le tradizioni che si sono consumate in ogni parte d'Italia e io voglio magari segnalarvi una che ho visto, che ho vissuto, che mi piace veramente tantissimo. Magari se quest'anno non avete avuto l'opportunità di poterla così vedere, quindi anche seguire, lo potete fare nei prossimi anni, ed è la festa del pescato di Paranza, che si fa ogni anno in una località in provincia di Salerno che si chiama Santa Maria di Castellabate, che è anche famosa per il film Benvenuti al Sud. Ebbene, in questa manifestazione, a parte mangiare delle cose buonissime, potete vivere veramente delle esperienze molto interessanti legate proprio al territorio. Quindi se avete anche però qualcosa da consigliarci, fatelo e scrivete magari un vostro messaggio al nostro numero del WhatsApp. Tornando alla nostra musica, ascoltiamo Umberto Balsamo con Malgrado Tutto e Per Elisa, il brano di Alice.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: E ma quanti messaggi stanno arrivando al nostro numero del WhatsApp? Non tanto di dove avete trascorso questi giorni del ponte del 2 di giugno, ma soprattutto il fatto che state tornando da questi giorni di relax. Veramente siete in tanti, il che significa che c'è un po' di movimento anche sulle strade italiane. Mi raccomando di prestare il massimo dell'attenzione. Ritorna la rubrica "La mia banda suona il rock". Anche oggi andiamo a scoprire una band storica della musica internazionale. Protagonisti sono i Doors, quindi state con noi. Prima però ascoltiamo i Profeti, Gli occhi verdi dell'amore e i Nomadi con "Crescerai".

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: Se parliamo di gruppi iconici, non possiamo non nominare i Doors. Fondati a Los Angeles nel 1965 dall'incontro sulla spiaggia di Venice, in California, di due grandi personalità, quella di Jim Morrison e quella di Ray Manzarek. Non tutti sanno che il nome deriva dal saggio di Aldous Huxley Le porte della percezione. La band debuttò nel 67 con un album omonimo che divenne un immediato successo. Conteneva anche la famosissima Light My Fire.

0: Famosi per i testi poetici di Morrison e il suono blues jazz, il gruppo aveva anche un'altra particolare caratteristica. Non aveva un bassista, ma era Manzarek a suonare linee di basso con la tastiera. I Doors hanno creato dei grandi classici nonostante il breve periodo di attività, vendendo oltre 100 milioni di dischi. La band si sciolse nel 1973, 2 anni dopo la morte del leader, avvenuta a Parigi nel 1971. I Doors rimangono una delle band più influenti e controverse della storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sei la panacea della mia anima, appiani tutti i contrasti. Ciao romantica.
1: Ciao ragazzi, noi siamo per strada, stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
2: Da Ciro e Rosanna, un
1: Ciao, un
2: abbraccio.
1: abbraccio.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Torna anche per oggi lo spazio in cui salutiamo, ringraziamo i nostri amici più attenti, più attivi di Romantica Radio, e quindi fatemi andare a Pozzuoli in provincia di Napoli, a parte salutare il nostro amico Tobia Falcetti che ogni tanto mi scrive, mi manda gli auguri per l'onomastico, per il compleanno, bellissimo, veramente uno dei nostri ascoltatori più cari. Però oggi voglio salutare anche il nostro amico Edoardo, che in relax e dice, sottolinea, in totale relax, quindi uno di quelli che in Italia hanno scelto di non muoversi in questi giorni dedicati proprio al ponte del 2 di giugno. Non dimenticate, se volete scriverci, fatelo al nostro numero del WhatsApp 331 240 7878. Siete sempre i protagonisti, come protagonista anche la nostra musica. Ascoltiamo Franco De Nudada con Se io fossi un altro, e partiamo con Nino Buonocore, Notte Chiara.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ancora benvenuti su Romantica Radio in questa giornata di relax del 2 di giugno. Dalla voce di Lucio Belmonte abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme fino alle 18. Voglio salutare i nostri amici che ci ascoltano non soltanto dalla radio ma anche dalla loro smart TV. Sapete che i nostri ascoltatori che si trovano in Campania, in Calabria e in Lazio possono seguirci sul canale 788 del digitale terrestre. Per tutti quelli che sono in altre regioni italiane basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, la sezione TV. E devo anche salutare la nostra amica Marianna che ci manda una foto, lei in salotto, bella, tranquilla, e la foto ritrae la sua Smart TV con le immagini di Romantica Radio. Grazie veramente, non dimenticate, se vi scappa di scriverci fatelo. Ritorna Rod Stewart, fantastica Sailing, si parte con Demis Rousseau, il tocco dell'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
5: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Avete sentito la nostra nuova collection protagonista di questo mese, A Tutto Swing, che ritmo anche per il nostro pomeriggio. Nel frattempo però vi ricordo che molti ci segnalano molto movimento sulle strade italiane, per cui d'obbligo, ecco, un po' raccomandarvi sempre le solite cose. La prudenza al massimo, molti stanno rientrando dal ponte del 2 di giugno, quindi veramente tantissime le persone che in queste ore si stanno spostando. Voi in maniera molto rilassata, non accelerate troppo, andate avanti con prudenza e soprattutto fatevi fare compagnia anche dalla nostra musica che rilassa tantissimo. Infatti ascoltiamo Emozioni di Toto Cutugno e Santino Rocchetti con Dolcemente Bambina.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Romantica News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo una giornata di tensioni, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e la libertà. Negli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio. L'intracciata ha sostenuto di averlo colpito per difendersi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno di El Niño, lo conferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate. Lo sport, quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con tre giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con José Aliassim. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

E finalmente ci siamo, l'avete sentito dalla nostra sigla, è arrivato anche il vostro momento, un altro appuntamento con Veloci e Contenti che vi dà l'opportunità, per chi non lo sapesse, di aggiudicarvi il nostro nuovo gadget, il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. E allora lo diamo soltanto al primo, ripeto, soltanto al primo che in questo momento scrive al nostro numero del WhatsApp Romantica il proprio nome e la località da dove ci ascolta, quindi scrivete un messaggio al 331 240 7878, Romantica il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, così siete veloci ma siete anche contenti.

0: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Radio, sono Natalina da Messina. La vostra musica mi fa stare proprio benissimo. Una buona giornata a tutti.
1: Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni volta che sento la vostra radio torno indietro a meno di 50 anni, anni 70, in quando i primi amori, giocare sempre a pallone per intere giornate erano bedenti. Tiro le vostre canzoni, mi fanno sentire giovane. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Come sempre per lo spazio Veloci e Contenti arrivano tantissimi messaggi. Allora, pensate di essere stati i primi? Sicuro? Allora, per sapere se avete diritto al nostro profumatore dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione. Però mi raccomando, provateci sempre, anche perché questo appuntamento ritorna in tutti i nostri programmi e quindi sarete veloci ma anche contenti. Con questo, anche per questo martedì 2 di giugno, l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Tra poco staccano vista più che mai, anche in questo giorno di festa vi farà compagnia fino alle 21 la mia amica Alessandra, e a continuare fino a mezzanotte anche la voce di Roberto con i suoi argomenti che anche oggi non mancano mai. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 15. Grazie sempre per il vostro ascolto, per la vostra partecipazione. Vi faccio ascoltare adesso Vasco Rossi con Ciao e partiamo con Rino Gaetano, Ai Maria.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Buona festa della liberazione a voi tutti, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi ho intenzione di farvi compagnia fino alle 21. Come state? Come sta andando questa bella giornata? Chissà dove siete, cosa state facendo, insomma spero me lo racconterete poi nei vostri messaggi. Tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che è stato con noi fino a poco fa, devo dire che oggi ci ha portato anche dei dolcetti, quindi lo ringrazio e lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. Una bella serata da vivere insieme, giornata di festa, chissà quanti di voi si staranno rilassando, poi ci sono anche quelli che lavorano in questa giornata, insomma di voi vorrò scoprire di più tra poco e vi ricorderò tutte le coordinate per comunicare con noi. Adesso direi di iniziare con la nostra compagnia musicale. Il viaggio oggi inizia con i Pooh, tra poco Aria di mezzanotte. Subito Olivia Newton-John, Obviously Devoted to You. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Amici cari, segnatevi questo numero, il 331-240-7878. A cosa vi serve? A comunicare con noi, a raccontarci la vostra giornata, il vostro 2 giugno, dove siete, cosa state facendo, vi state divertendo, vi state riposando, siete stanchi perché magari avete lavorato oppure state magari cominciando a lavorare. Raccontatemi tutto, qualcuno sarà anche in viaggio, magari torna da un lungo weekend trascorso chissà dove. Io sono curiosa di scoprirvi e quindi vi aspetto anche stasera con i vostri WhatsApp al 331-240-7878. Se volete potete anche scrivermi email e in mail rispondo proprio a tutti: alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e vi auguro buona serata con Gianluca Grignani, che tra poco riascolteremo con Destinazione Paradiso, e subito Raffaella Carrà, forse la sua canzone più bella, e salutala per me.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dai, racconta.
3: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Buon 2 giugno con Romantica e anche questa sera insieme scopriremo una puntata della rubrica La mia banda suona il rock. È una rubrica dedicata ai grandi gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Questa sera ci occuperemo delle Orme e di questo parlerà La mia banda suona il rock tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna la musica, quella che vi fa sognare, che vi fa tornare indietro con la mente nel tempo, che vi fa ricordare magari cose che avevate seppellito nel passato. E tra poco riascolteremo i Camaleonti con Cuore di vetro. Subito una canzone del 1974, parla di un amore totalizzante, quasi creato da zero. Il protagonista sente di aver modellato quella storia, di averle dato forma e ora teme di perderla. Riascoltiamo Wes con Ti ho inventata io.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
7: Le Orme, fondate a Marghera nel 1966, sono una colonna portante del rock progressivo italiano. Nati come gruppo beat, inizialmente chiamati Le Ombre, hanno evoluto il loro stile verso un prog sinfonico. Fondate da Aldo Tagliapietra, voce basso, Nino Smeraldi, chitarra, Claudio Galieti, basso e Marino Rebeschini, batteria, pubblicano il primo

0: Verso la fine del decennio incidono album come Florian, 1979, caratterizzati da sonorità da camera con violoncello e violino, abbandonando quasi totalmente le chitarre elettriche. Dopo vari cambi di formazione e una parentesi pop, la band è rimasta attiva, tornando alle sonorità prog classiche.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica, sono Meina Danola, siete il cuore della giornata, grazie di esistere.
1: Romantica, io vi sento, vi ascolto da un bel po', sono Rita e per me siete diventati una droga, vi ascolto sempre, a casa, in auto, siete la nostra droga, di me e mio marito.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Buona serata romantici. Poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata della mia banda suona in rock, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, andate a scoprirne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Già che siete da quelle parti, venite a trovarci anche nella sezione shop online. Lì trovate tutti i gadget di Romantica, c'è veramente di tutto, le magliette con su scritte le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica, poi ci trovate la borraccia, il telomare, insomma tante piccole cose che magari potete acquistare se avete voglia di fare un regalo romantico. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Franco Califano con Tac e subito una canzone del 1983, parla di un amore impossibile visto attraverso la lente di una città che incanta e ferisce. Riascoltiamo il Mattia Bazar con Vacanze Romane.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che anche in questa giornata di festa trovate un attimo di tempo per scriverci, per raccontarci di voi, dirci dove siete, cosa state facendo. Grazie di cuore, in modo particolare stasera alla nostra amica Rosanna che ci segue da Trapani, fedelissima di Romantica, dice anche in questa giornata festiva abbiamo fatto una grigliata sottofondo Romantica Radio, grazie per esserci. Ma grazie a te cara per aver scelto anche oggi Romantica Radio. E poi buona serata anche a Graziella che è a Latina, lei invece oggi ha trascorso una bella giornata al mare, sta tornando e dice volevo mandarvi un saluto che noi contraccambiamo con un bacione. Ha lavorato tutto il giorno invece, sto parlando di Enzo che è a Cuneo e ahimè quest'oggi impegnato nella ristorazione, ha lavorato tantissimo caro, spero che tu possa riposarti a quest'ora, ti auguro buona serata. E poi un bacione deve arrivare anche a Raffaella che è a Sarno con le prossime canzoni, Massimo Ranieri, Erba di casa mia e Santo California, tornerò.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non porta nessuna pista a te. Invece monofrat, nasoro non pot, solano

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Amici romantici, questo 2 giugno non è solo festa della Repubblica, è una data piena di simboli e anche piccole curiosità che raccontano l'Italia meglio di mille libri. Ad esempio, è l'unico referendum istituzionale, quello che si fece quest'oggi, della nostra storia. Nel 1946 gli italiani, ricordate, scelsero la Repubblica e per la prima volta votarono, pensate, anche le donne. La scelta del 2 giugno non è casuale, è il giorno in cui nacque ufficialmente l'Italia democratica con l'Assemblea Costituente pronta a scrivere la nuova carta. Pensate, amici, che la parata ai fori imperiali nasce nel 1948 e negli anni è diventata un rito civile, non solo militare. Ogni anno poi il Presidente della Repubblica, lo sapete, depone una corona all'altare della patria. È il gesto che apre ufficialmente la celebrazione. Insomma, è stata una bella giornata di festa quella di oggi. Io mi auguro che l'abbiate trascorsa nella migliore delle maniere. E torna adesso la musica protagonista su Romantica con Rosanna Fratello, Sono una donna, non sono una santa. Subito Marco Armani.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero, punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ora di cena sempre più vicina, buon appetito con Romantica Radio. E vorrei parlarvi questa sera di moda, o meglio, tutti parlano di una borsa Gucci che sembra un portapanettone di lusso. Si chiama Gucci Pasticceria, chiusura da scatola di dolci, logo stile bakery e una forma che ricorda i contenitori del panettone. In passerella è apparsa anche in versione rossa, effetto coccodrillo, indossata da Paris Hilton. Il web si è già diviso: geniale trovata fashion oppure Pandoro Deluxe. Di certo una delle idee più curiose della nuova era Gucci, e comunque un'idea che, se volete acquistarla, costa intorno ai 5.000 euro, quindi davvero un portapanettone di lusso. Ma voi la comprereste? Fatemelo sapere al 331 240 7878. Intanto buona serata con Nada, che male fa la gelosia, e Gianni Morandi, La storia mia.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sempre il vostro Claudio affezionato, Romantica Radio. Sei la compagnia di ogni essere vivente sul globo. Grazie per le canzoni, grazie per le emozioni, grazie a tutto lo staff, Claudio Galeani.
1: Ciao Romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci siamo, è arrivato il momento, anche stasera avete la possibilità di conquistare un gadget di Romantica e quindi essere veloci e contenti. Come si fa a partecipare? Basta un attimo, scrivete Romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate, inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce riceverà a casa il nostro ambitissimo profumatore per auto firmato Romantica. E allora presto, presto, fate presto! Scrivete Romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate, inviate un WhatsApp al 331-240-7878, il più veloce riceverà a casa il nostro profumatore per auto firmato Romantica.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica, buon appetito a chi ci sta ascoltando magari mentre consuma la cena. 331-240-7878 il numero, il WhatsApp che avete utilizzato anche questa sera per raccontarci di voi, e a noi piace tantissimo leggervi. Saluto Pietro che ci ascolta da Bergamo, sta rientrando dopo una giornata trascorsa con tutta la famiglia in giro, dice: ci fate un saluto, siamo in auto, vi stiamo ascoltando. Ma certo, caro, un bacione e buona serata a te. E poi saluto la nostra amica Anna che invece è a Siena, ci ascolta mentre sta preparando la cena. Stasera ospiti e canticchia le nostre canzoni mentre prepara delle buone cose. Buona serata anche a te, cara. E poi un saluto deve arrivare anche a Lodi, lì c'è Paolo, è ammalato, pensate, all'influenza in questo periodo incredibile. Paolo, dai, forza e coraggio, guarirai velocemente, ne sono sicura. Buona serata a tutti voi con Eros Ramazzotti, La luce buona delle stelle, e George Benson, Moody's Mood.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici, vi faccio una domanda, ma voi sospirate? Ve lo chiedo perché noi tutti sospiriamo molto più di quanto pensiamo, in media 12 volte ogni ora. È un gesto automatico, quasi invisibile, finché non arriva lo stress. Quando l'ansia sale, il corpo aumenta i sospiri per resettare il respiro e riportare ossigeno al cervello. È una sorta di valvola di sicurezza naturale, un piccolo trucco biologico che ci tiene in equilibrio senza che ce ne accorgiamo. Abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso invece andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tra poco Marcella Bella, Un sorriso e poi Perdonami. Subito Zucchero, Puro amore.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Amici romantici, buona serata, benvenuti su Romantica Radio se siete arrivati adesso. Io sono Alessandra Riccetti e ogni giorno, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia fino alle 21. Subito dopo di me arriva Roberto Malvagia e questa sera Roberto vi parlerà della Festa della Repubblica. L'Italia che cresceva tra radio, enciclopedie, televisione, edicola e desiderio di futuro. Di questo parlerà Roberto stasera qui su Romantica dalle 21 fino alle 24, quindi state con noi amici, anche per ascoltare le prossime canzoni. Tra poco Loretta Goggi con Notte all'Opera e subito Il Giardino dei Semplici, Tamburino.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica Radio, mi chiamo John e sono un romantico colombiano che vive nel sud della Svezia. Un giorno, mentre cercavo stazioni radio romantiche, ho trovato Romantica Radio e mi sono innamorato della sua musica. Ora ascolto Romantica Radio tutti i giorni in macchina mentre vado al lavoro. Grazie mille non solo per la musica che trasmettete, ma anche per l'atmosfera che create sulla stazione radio, che ti fa venire voglia di rimanere incollato all'ascolto. Grazie mille.
1: Romantica Radio, la dose quotidiana di amore che tutti abbiamo bisogno.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Vedo pronto il nostro Roberto Malvagia, sarà lui a tenervi compagnia dalle 21 in poi, e per me Alessandra Riccetti anche questa sera. In questo 2 giugno è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato. Grazie a tutti voi che anche oggi ci avete scritto, che anche in questa giornata di festa avete trovato un attimo per scrivere a Romantica. Vi mando un bacione immenso, siete speciali ascoltatori di Romantica, ve lo dico sempre, vi voglio bene. Noi ci risentiremo domani, sempre alle 18 e sempre qui su Romantica. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma, anche con lei ci ritroveremo domani. Amici, non vi lascio soli però, 2 canzoni e poi con voi Roberto fino a mezzanotte. Christian De Sica tra poco con Speranzella e subito Francesco De Gregori. Buonanotte Fiorellino. Da Alessandra un bacio e un abbraccio, noi ci sentiamo domani alle 18. Ciao!

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: "Alexa, avvia romantica radio." Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Martedì sera su Romantica Radio, la festa della Repubblica. Buona serata davvero di cuore, io sono Roberto Malvagia e anche questa sera vi accompagnerò fino a poco prima della mezzanotte, in una data che il nostro paese ha un significato particolare, ma che questa notte voglio raccontarvi in un modo diverso, non con il linguaggio ufficiale, non con la cronaca, ma partendo dalle case, dai salotti, dalle cucine, dalle edicole, dai mobili. Questa sera proviamo proprio a guardare il 2 di giugno attraverso la vita quotidiana, attraverso un'Italia che studiava di più, ascoltava di più, sognava sicuramente di più. Un'Italia in cui una radio, Radio Marelli, la Philips, geloso, ecco, accesa in cucina, poteva già significare un'apertura sul mondo. Un'Italia in cui i volumi 15, una Treccani, una Garzanti, una Collana Fabbri entravano in casa come segni di fiducia, no? Nel futuro dei figli. Se volete raccontarmi che cosa, magari nella vostra memoria, rappresenta meglio quell'Italia che cresceva e si sentiva parte di qualcosa di più grande, scrivetemi 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo proprio a raccontare la Repubblica partendo dalle sue stanze.

0: Per molte famiglie italiane la Repubblica non è stata soltanto una parola da libro di scuola, ecco, oppure una data celebrata in piazza, è stata una trasformazione lenta, concreta. Si è vista nelle case che cambiavano, nelle città che si allargavano, nei figli mandati a studiare magari con un'idea diversa di futuro, nelle radio, nei televisori che entravano nelle stanze, nelle enciclopedie comprate a rate come se fossero un investimento sacro, no? C'era un'Italia che magari usciva da anni difficili, da sacrifici, da una vita più stretta, che piano piano imparava a guardarsi avanti. La radio non era soltanto compagnia, era anche il mondo che entrava in cucina, la televisione non era soltanto intrattenimento, era un paese che cominciava proprio a riconoscere nei volti, nelle voci, nei programmi. E le enciclopedie, vi ricordate, non erano soltanto libri, erano la speranza che i figli potessero avere strumenti in più, parole in più, possibilità, ecco, in più. Ed è proprio per questo che in tante case certi oggetti hanno avuto sempre un valore simbolico, una radio Marelli sul mobile, una Philips che sembrava modernità, un'intera fila dei 15 in soggiorno, una Treccani magari osservata con rispetto, una Garzanti sempre aperta sul tavolo. Erano cose concrete, ma insieme raccontavano un'Italia che voleva crescere con dignità. Adesso ci fermiamo un momento, lasciamo che siano le più belle canzoni d'amore italiane a continuare questo racconto fatto di tante memorie, ecco, di casa, di desiderio, di futuro. Romantica.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

Questa sera mi ha scritto Emilia da Bologna. Per me la Repubblica è mio nonno con la radio accesa in cucina e il giornale piegato sul tavolo. Allora, da Bologna a Napoli, a casa mia i 15 erano quasi una promessa fatta ai figli: voi dovete andare più avanti di noi. Ecco, poi c'è questa nostra cara amica che si chiama Rita da Taranto, la Treccani la guardavo come si guardano le cose grandi, mi sembrava quasi fuori misura per la nostra casa, ed è proprio questo che era, dice, bellissimo. Sono messaggi molto interessanti, perché così raccontano una Repubblica vissuta non solo nelle piazze, ma nelle abitudini, negli oggetti, nei gesti semplici, ed è forse proprio lì che una data diventa viva davvero, quando smette di essere soltanto storia e diventa atmosfera, memoria, educazione quotidiana. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio sta davvero aggiungendo una stanza, una voce e probabilmente una speranza a questo racconto di tutti noi.

Forse la cosa più toccante di quell'Italia era proprio che il desiderio di migliorare non aveva bisogno di effetti speciali, si vedeva nelle cose concrete, nei figli incoraggiati a leggere più libri, nei libri comprati magari a rate, nelle dispense tenute in ordine, nelle radio ascoltate con attenzione, nelle famiglie, ecco, che magari avevano poco ma volevano mettere in casa qualcosa che avesse il sapore della crescita. C'era una dignità, diciamo così, molto forte in tutto questo, un'idea quasi silenziosa di progresso, non rumoroso, non arrogante, non da esibire ma da costruire, un fascicolo alla volta, ecco, una parola imparata, una ricerca fatta bene, una trasmissione seguita in salotto, magari una notizia ascoltata con rispetto, una voce, no? Che da fuori arrivava dentro e rendeva il mondo meno lontano. Forse la Repubblica per molte persone è stata anche questo, la sensazione che si potesse uscire da una vita più stretta e aprire un po' più lo sguardo. E certe case italiane con i loro mobili, le loro radio, le loro enciclopedie ne sono state la prova più tenera, probabilmente più concreta.

Questa è la sera di Romantica Radio, tra poco torneremo a parlare di quell'Italia che cresceva, diciamo, stanza dopo stanza, oggetto dopo oggetto. Proveremo a capire perché ancora oggi, ecco, ci emoziona il ricordo di una casa che cercava, magari con semplicità, di stare un po' più vicina al futuro. Questa sera parliamo proprio così, di questo speciale festa della Repubblica, in una data

che per il nostro paese ha un significato particolare, ma che questa notte vogliamo raccontare magari in un modo diverso, non con il linguaggio ufficiale, non con la cronaca, ma partendo proprio dalle case, dalle cucine, dai salotti, dalle edicole e da quelle piccole cose concrete che hanno accompagnato la crescita dell'Italia proprio nel tempo della Repubblica.

La sera su Romantic Radio, io sono Roberto Maldagia, dentro una serata che sta riportando in vita non soltanto una data importante, ma un'intera atmosfera italiana. Forse siete già in macchina e vi è tornato in mente un pomeriggio del 2 giugno, una radio accesa, una televisione accesa, oppure magari siete sul divano. Ecco, questa sera parliamo, dicevo, della festa della Repubblica attraverso gli oggetti, attraverso le abitudini della vita italiana. E in questo racconto rientrano perfettamente le radio di casa, le enciclopedie, le collane a fascicoli, la vendita porta a porta, no? Allora, se volete raccontarmi il simbolo domestico più forte di quell'Italia che guardava avanti, scrivetemi 331-240-7878 tramite WhatsApp oppure una mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta un paese intero si capisce meglio, ecco, da una libreria o da una cucina che da un grande discorso pubblico.

c'era una scena molto italiana che oggi sembra lontana, ma che per molti, per tanti, è ancora vivissima. Il rappresentante che suonava alla porta di casa, no, con la valigetta piena di volumi, si sedeva in salotto, apriva l'enciclopedia, mostrava le tavole illustrate, parlava del futuro dei figli, spiegava il pagamento rate, rassicurava, raccontava. Non vendeva soltanto libri, vendeva la fiducia, vendeva l'idea, diciamo, che in quella casa il mondo potesse entrare in una forma ordinata, dignitosa, ecco, e utile. E accanto, diciamo così, a quella figura ce n'era un'altra, altrettanto simbolica, la dimostratrice Avon, vi ricorderete, accolta dalle nostre madri e dalle nostre nonne come se portasse magari in casa una piccola festa, cataloghi, campioncini, profumi, creme, rossetti. Anche lì in fondo entrava il mondo, uno fatto di cura, di desiderio, di femminilità. Ecco, il rappresentante delle enciclopedie, la signora Avon, che sembravano molto diversi ma raccontavano la stessa Italia, un'Italia in cui sapere e desiderio passavano ancora dalla relazione diretta, dalla visita, dalla presenza, dalla porta di casa. Adesso lasciamo spazio alla musica, davvero, perché certe atmosfere non vanno spiegate troppo, vanno così lasciate passare come una voce che entra da fuori e un po' cambia il tono magari della stanza, delle abitudini.

Tra i tanti nostri amici voglio salutare dagli Alburni Tonia, grazie davvero di cuore della tua presenza, ecco, in apertura. Poi Paola da Modena, ricordo ancora il rappresentante dei 15 a casa mia, fu accolto quasi come che uno che portava un'occasione vera. Antonio da Roma, la signora Avon arrivava e per mia madre il pomeriggio cambiava colore. Lucia da Palermo, forse ci manca il fatto che il sapere e il desiderio entrassero in casa insieme alle persone, non da uno schermo. Ed è proprio questa una delle immagini più forti, un po' di tutta la serata, le cose entravano in casa insieme alle persone, questo cambiava tutto, dava agli oggetti un'aura, diciamo, più narrativa, più viva, più umana. Continuate a scrivermi, questa sera state un po' restituendo calore a un'Italia che sapeva ancora ricevere il mondo in casa propria, con una forma probabilmente tutta sua.

Da Modena questa sera mi ha scritto Francesca: oggi troviamo tutto in un attimo, ma allora ogni conquista culturale sembrava avere anche un peso affettivo. Ed è una frase molto vera, molto importante, perché dice una cosa, ecco, molto importante. Forse non era soltanto una questione di lentezza, era questione di valori. Quando una famiglia acquistava un'enciclopedia non stava comprando soltanto un oggetto, stava dichiarando qualcosa. Quando una radio importante entrava in cucina o in salotto non era soltanto elettronica, era un modo di sentirsi un po' magari più dentro al proprio tempo. Forse anche per questo che certi ricordi ci commuovono ancora, perché non parlano soltanto di cose, ci parlano di speranza, di futuro.

0: occhi la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Questa è la sera di Romantica Radio, tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte insieme qui su Romantica Radio, lì proveremo a capire cosa resta ancora di quell'Italia che cresceva con pazienza, che cresceva con fiducia, in questo speciale Festa della Repubblica, diciamo in una data che il nostro paese ha un significato particolare, ma che questa notte così abbiamo voluto raccontarla anche in un modo particolare, in un modo diciamo diverso, non con il linguaggio ufficiale, non con la cronaca, ma partendo dalle case, dai salotti, dalle cucine, dalle edicole, diciamo da quelle piccole cose però concrete che hanno accompagnato proprio la crescita del nostro paese, dell'Italia, diciamo così, nel tempo della Repubblica.

Un'altra sera su Romantica Radio, questa è l'ora in cui le case si fanno anche più silenziose, le strade più leggere, certe immagini del passato sembrano diventare magari più nitide del solito. E allora, buona serata, se vi è tornato in mente un ricordo, una radio in cucina, magari un rappresentante seduto in salotto, una madre che apre un catalogo, o magari, che non so, un padre che commenta una notizia ascoltata alla radio. Questa sera parliamo del 2 di giugno e di un'Italia che cresceva, in fondo stiamo parlando anche di una cosa molto semplice, molto grande, del desiderio di capire di più, di migliorarsi, di sentirsi parte di qualcosa che andava oltre magari la singola casa, però senza allontanarsi mai. Se volete raccontarmi ancora la vostra storia potete scrivermi 331 240 7878, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi se avete in mente un ricordo particolare di questo ponte, di questa festa della Repubblica, una festa tutta italiana.

Alla fine forse il modo più bello di sentire di avere una giornata come il 2 giugno è magari ricordarsi che la Repubblica non è stata soltanto un fatto istituzionale, è stata anche una trasformazione quotidiana, no? Lenta, concreta, profondamente domestica, ha cambiato il modo in cui le famiglie si sono pensate nel tempo, il modo in cui hanno immaginato il futuro dei figli, il modo in cui hanno accolto il sapere, la televisione, la radio, i libri, le enciclopedie. Un'Italia che attraverso gesti semplici cercava proprio di diventare un po' più grande di prima. Ci fermiamo adesso un momento, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane a farci compagnia proprio con questi pensieri, come dire, con quella dolcezza, ecco, che sa tenere insieme memoria, gratitudine e, perché no, futuro.

Gli ultimi messaggi di questa sera. Stiamo parlando del 2 di giugno, di un'Italia che cresceva, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa molto semplice, del desiderio di capire di più, di migliorarsi, di sentire parte di qualcosa. Voglio salutare Francesca da Napoli, i pomeriggi Avon, ecco, i rappresentanti delle enciclopedie, perché questa sera abbiamo parlato anche di questo. Sembravano mondi diversi, invece rappresentavano la stessa Italia, quella che si apriva piano piano. Poi voglio salutare Lucia da Roma, Marco da Bari, ecco, dice: la radio accesa la mattina era il segno che la casa era viva ed era collegata con il mondo. E forse è proprio questo un po' il cuore della nostra serata. Non ci mancano soltanto gli oggetti di allora, ci manca qualche volta la fiducia con cui si dava importanza, ecco, a ciò che entrava in casa. E da lì probabilmente vedevamo il futuro.

Alberto Malvegeda per tutto, grazie di cuore a tutti voi. Vi lascio con Alex Poli, vi lascio con La Notte Romantica, tra poesie e narrazioni. Vi aspetto domani sera alle 21, sempre qui su Romantica Radio.

0: Alex, pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni, perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.